All wanga tolo tomo samoa luas furuti green maurunga le evelalo e tato su toti grilo na maua lalo. Tots fu pasene se wano e ono to ulua jimbunga. O le apuntia le la ile telo te me evis te me o le asusulu malo si ile la. Mo o se wano to ulu vavai wanga o sa vile lo angi mali tui saute. E ono o atu le luas furu maila lonsa sawa li tu la onto angi malu maile te me tangi alisi. I'll make the water to be the Timmy name. You all have water, Ilelu as a full mile along South Sour. But you two allowed Elia, Brisbane, Bokun Selani Lima Sufi to Pasene. Eolena, Manelia Sole, Bonga Vau, Fama Mao Tuatua Oi. Kaurunga fusu ngangele fiafi. Esa o fava vi. Eu ka fia fusu ale nei au. Ale wa mata wa tu. Ya wa. Te mai tai pa ta ta si la uri ke i mai le tai. Ile tasi nei va ve au na pe to ile le tai ile to shu to minute le valu an nei tai au. Ile papa o swa samina o va su to lu mita. Te te mai tai I le tos fruiva minuti le lua nei le auli I le maurunga o sua sami tasi tesi ma le valsu le mamita on te pe el ele a toi leo le tai le afor fitu po anane na o le fitu se fur fitu mita.

Yo, Samuel, as you form a lilinal, Benin or the Tia Foumana to Yeah, I want to ingal or Tatu Polklamataya, my less a full lua to a toilet to finna Yakisangalubao, Sepa Iletasi on Fapinale on my film, Ya Savile Valilio, Malfatu Yalana, Fa Umatu Tatu Tatua Baili Lua, Sepa Iletu Lafa, I te Tatonu, yeah, ole. Olha foi ya. O no wele la vota to tem a mantua fa maili tato wo le fiona ya le mangu benefenuti. Ah. Ya, o te fa meita. Alo fa la tua oi. Ai lo coru le ku qua oi. Ah. Mangu fale yo va vai tato se fu ma ye manu ele pesele nei. Ole tu kake mai.

aytmaysan asla lablari boldaysan aldaysan ammo qachon taslim bo'lib sen kelasan ammo qachon taslim

Og sandi requesti horid dal betuli Mary Greg, merista ettis masha haja ta George Spiteri, ali kazilt lim habbatanam.

Slimalik, Maria, bil grazia mia, il Signor mio, imbira in te, vostri nessa, o imbira che il frotto, tal giuftie, Gesù.